0: Il est 4 heures à Waterloo, 7h30 à Calcutta.
1: Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.